0: Stato sul piano di entrata di terra. Stato sul piano di entrata di terra. Stato sul piano di entrata di terra. Stato sul piano di
1: 665 Delta 954.